cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: E perché ai nori odio le Ercole?
1: Perché uccise un dio.
0: Ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole, ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o solo?

0: In mezzo c'un festine e mi quasi mormor.
1: Non fuggi al vinto, chi mi segna una tana.

ciao, arrivederci. Che la tocca cui col presue di farsi facilmente cacciar prima, non fu mai suo stile.

che sorte maligna, di degrado spettacolo non faccia all'implacabil mia crudeltà.